come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora, come fosse per noi. Poi la notte si arrende.

strada solitaria, una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze di